scrivi la chitarra della scuola, sempre con la lettera grande, con il spray color frambuesa, para che lo lea l'aereo e che sia una bella sepa. Che le ste manda un mensaggio.